0: 吧。
1: Cuba?
2: That's a country in the Caribbean.
1: Haiti?
3: Yes.
1: Haiti? Haiti? Cuba? Cuba?
3: Oh, yes.
1: Haiti? Haiti? Cuba? Cuba?
3: Philadelphia?
1: Haiti? Cuba?
0: Ay, ay, ay.
1: Haiti? Haiti? Cuba? Cuba? Haiti? Haiti? Cuba? Cuba? Haiti? Haiti? Cuba? Cuba?
4: And now, Daily Gifting Affirmation number 73.
5: Give it away. Give it away. Give it away now.